Susanne, lei come dici? Io carton d'albore, attacchi porcellano.